0: Sono le 2:31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a bile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

0: singolo momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

stazione, solo di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il

bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Sono le 4.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It

0: un giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Eros Ramazzotti fino all'estasi in collaborazione con Nicole Scherzinger.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Stiamo sempre a sentire, mai ad ascoltare. Non stiamo più attenti a sorridere, amare, un sospiro, un lamento, un incontro per caso, un amico ferito che ci tende la mano. Sbagliamo a parlare, scriviamo con gli hashtag, cultura dell'icona, lingua di chi chatta, un pallino che ride su una foto in bianco e nero.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te, qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi, e vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre, e io perdo la testa, come Oloferne, dimmi come ti senti, ora che baci un verme.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Con la J come Axel Iannacci. Come Axel Iannacci. Con la J, J, J.
2: Desolato, ma più che desolato è incazzato. Quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona. Che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, in roglioni, cantanti, c'è noi.
3: Ma che problemi hai?
4: C'ho il problema che il tempo non mi basta, ma...
2: C'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, in roglioni, cantanti, c'è noi.

0: capire che non c'ho un ideale. Problemi totali. Ma io sono al mare. Ho detto che sono al mare.
1: Problemi del figlio del grande fratello. Problemi per quelli che c'è solo quello.
0: Problemi di notte del grande amatore. Problemi di sporco, anzi di unto, però del signore.

0: basta.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te. Ho bevuto il tuo bacio, ho sentito

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: E quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza? Allora suda ragazzo, suda. E quando torni a casa piangi ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci. Io per sta roba pianto un

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

ancora me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari in Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
4: Che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dobbiamo unirci alla Chiesa che continua a lodare e ringraziare il Signore, anche per la festa vissuta ieri con l'assunzione della Vergine Maria al Cielo, che ci coinvolge e ci ricorda che siamo chiamati anche noi a partecipare della vita di Dio. Continuiamo a pregare, a chiedere il dono della pace per l'umanità, per i popoli. Il Papa sta chiedendo preghiere con insistenza proprio perché il Signore illumini le menti, apra i cuori alla pace, alla riconciliazione. Continuiamo a ricordare anche i nostri familiari, in particolare quelli che sono ammalati o che stanno vivendo un momento di fatica e di difficoltà, perché Gesù sia forza e consolazione. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore, mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo.

preghiamo. O Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio. Popoli tutti, lodate il Signore. Popoli tutti, lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, lodate il Signore. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Alleluia. Alleluia. Alleluia. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità del popolo.
1: Alleluia.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Amen.

che ha lodato Gesù Cristo. Ecco, anche la parola che oggi la liturgia ci dona, che ci aiuta a continuare la preghiera di lode e di ringraziamento vissuta alla festa di ieri dell'Assunta, perché Dio davvero ama ciascuno di noi, ama il suo popolo, ama l'umanità. E le letture di oggi, le tre letture in modo diverso, da Isaia che è vissuto 700 anni prima di Gesù, a Paolo e a Gesù stesso, ci danno una dimensione di universalità. La salvezza è per tutti i popoli, l'amore del Signore è per tutti i popoli, nessuno viene escluso, no, dall'amore del Signore, dall'amore di Dio. Poi ciascuno ha i suoi tempi e le modalità che il Signore stesso aiuta a scoprire per vivere questo amore e partecipare della vita di Dio. Ieri abbiamo celebrato Maria assunta in cielo, in corpo e anima, e lei è la prima creatura, ma per dirci anche a noi la chiamata a cui siamo destinati, no? A partecipare della gloria del Signore, vivendo nella nostra quotidianità. Ma questo cambia molto il nostro atteggiamento, anche ciò che noi viviamo, che tutto ha un senso perché c'è una chiamata del Signore alla sua vita. Io mi soffermo un momento sul Vangelo di oggi, che come sempre Gesù è straordinario, che ci invita e ci insegna come vivere ed essere suoi discepoli. È un incontro, uno dei tanti che Gesù vive. Oggi ci presenta la donna cananea, Matteo, quindi una pagana, una che non era del popolo di Israele, che non era il popolo della benedizione, ma erano degli esclusi, diciamo così, no? Dei nemici del popolo di Israele, di quelli che erano considerati lo scarto da parte del popolo di Israele. E il contesto è questo, che Gesù sta tornando verso Gerusalemme, sta andando, ha moltiplicato i pani, si è manifestato sul mare di Tiberiade agli apostoli, ricordate, con la tempesta, si manifesta profeta potente, e mentre va i farisei lo rifiutano, e Gesù, anziché continuare per la Galilea verso la Giudea, va in terra straniera, Tiro e Sidone, sarebbe l'attuale Libano per capirci, no? Quindi si sposta in una zona pagana, ma anche perché in quella zona c'erano alcuni esiliati del popolo di Israele, quindi era un modo anche questo per raggiungere, perché ci aiuta a capire perché Gesù parla così, no? È un incontro un po' strano, no? Questo di Gesù con la cananea, anche l'atteggiamento di Gesù. Io sottolineo solo alcuni versetti, no? Perché c'è un incontro progressivo tra Gesù e questa donna. Cambia l'atteggiamento della donna e cambia l'atteggiamento di Gesù, che in altri brani del Vangelo non c'è mai stato, no? Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone, una donna cananea, una pagana, una che non è del popolo di Israele, uno che non vive l'alleanza di Mosè, veniva da quella regione e si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Lei non è del popolo di Israele, quindi non va in sinagoga, non va nel tempio, eppure forse ha sentito parlare di questo giovane Gesù, di questo profeta, che fa cose straordinarie, che accoglie gli umili, e lei che è mamma va da lui, l'ultima speranza forse, va da Gesù e grida. Quindi non è che dice per favore, no? Proprio gli grida dietro: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Pensate, lei gli dà il titolo di profeta, no? Del Messia, figlio di Davide. Da Davide doveva nascere colui che avrebbe salvato il popolo di Israele e restaurato l'umanità. Questa donna pagana professa la sua fede. E guardate l'atteggiamento di Gesù, no? Prima sottolineatura che Matteo fa. Matteo non ha paura di dire queste cose perché è un insegnamento che Gesù ci dà. Egli non le rivolse neppure una parola. Strano, eh? Ma come, Gesù è misericordioso,
Gesù ha sentito compassione per la folla affamata, Gesù guarisce la gente che non le rivolse neppure una parola, proprio neanche la guardata, proprio ignorata. Allora intervengono i discepoli. I discepoli, come sempre, intervengono a proposito e a sproposito, come in molti fatti abbiamo ascoltato. Gli si avvicinano e implorano Gesù: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Non è che danno Gesù intervieni, aiuta, è una mamma, soffre. Sta disturbando, è una vergogna. Stiamo seguendo te che sei il maestro e questa qui sta gridando dietro, no? E quindi un atteggiamento non certo di accoglienza dei discepoli, ma era di disturbo, cioè stava dando fastidio. Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. E Gesù parla ai discepoli, non parla alla donna. La donna l'ho neanche guardata. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù sta affermando che lui è venuto per portare salvezza al popolo di Israele, quindi a un popolo scelto, al popolo eletto, al popolo dell'alleanza. La donna non si perde d'animo. Si avvicinò, non più gridando, attenti, si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Guardate, cambia, no? Prima grida la sua disperazione, il suo bisogno, ora fa un gesto ancora più forte, no? Non solo riconosce che il figlio di Davide, si avvicinò, si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Un atteggiamento di umiltà, no? Di bisogno che la donna manifesta. E Gesù adesso rivolge la parola alla donna. Anche questa è una parola abbastanza insolita nella bocca di Gesù, però forte, anche un poco umiliante, con disprezzo. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ecco, nella mentalità, nella costume giudaica di quel tempo, i cananei, i pagani, erano considerati dei cani, disprezzati come animali. Gesù in un certo modo la sta umiliando, le sta dicendo: tu sei degli emarginati, tu non vali, no? Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo a cagnolini. La donna tenace poteva scoraggiarsi, poteva arrabbiarsi. Accetta l'umiliazione, sa di non essere degna, sa di non essere del popolo salvato, sa di non essere del popolo dell'alleanza, però la sua fede è così forte, crede che Gesù può aiutarla e risponde: è vero, Signore. Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. E qui Gesù, sconvolto, cambia. Donna, guarda che termine usa Gesù, eh? Usa il termine, non l'ha neanche ascoltato, adesso la chiama donna. È la stessa parola che Gesù usa sulla croce e lo dice a sua madre: donna, ecco tuo figlio. È un titolo di dignità importante. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Gesù si commuove, Gesù si converte. Il primo testo è l'unico tutto il Vangelo dove Gesù cambia parere, cambia visione, cambia modo di fare e afferma che la salvezza non è solo per il popolo di Israele, ma è per tutti. E Gesù non solo riconosce la fede di questa mamma che grida e ha bisogno del suo aiuto, che lo riconosce colui che può salvare la bambina, la figlia, no, che è posseduta da un demonio. Quindi Gesù mette in risalto la forza della fede di una donna pagana e la presenta come esempio, no? Cioè non sono i discepoli, non sono quelli che seguono Gesù, è una donna di un altro popolo, che non è del popolo di Israele. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Dio apre il suo cuore davanti alla fede, a coloro che credono in Lui, al di là delle fragilità, della poca dignità,
non importa, Dio si commuove. Per noi diventa un insegnamento l'atteggiamento della donna che con tenacia, con fede, si mette davanti al Signore e chiede. Noi a volte ci scoraggiamo quando Dio sta in silenzio e non risponde alla nostra richiesta, ci arrendiamo, invece non è così. Anche il silenzio di Dio parla. Quando Dio sta in silenzio, forse sta aspettando che noi manifestiamo ancora di più la nostra fede, la nostra fiducia in Lui. La donna non si è scoraggiata, lo riconosce il Signore, colui che può aiutarmi. Signore, aiutami, ho bisogno, non sono degno, però Tu puoi. Ecco, la fede manifestata così dalla donna tocca il cuore di Gesù, tocca il cuore di Gesù. E Gesù ci insegna invece un'altra cosa importante in questo incontro, che uno può cambiare. Gesù si converte da colui che ignora la donna, da colui che è venuto per il popolo di Israele, manifesta che Lui è venuto per tutti. Anzi, riconosce che c'è qualcosa di bello e di buono anche nel cuore di coloro che non sono parte del popolo di Israele. E Gesù ci insegna che bisogna stare attenti, no? Attenti a cogliere l'amore del Signore nel cuore dei fratelli. Ma quello non viene a messa, ma quello non si vede mai. E cosa ne sai tu? Forse è più buono di me, è più santo di me. E Gesù ci insegna questo, stare attenti, perché Dio, il regno di Dio, è presente nel cuore dei fratelli e delle sorelle, a noi accoglierlo, a noi potergli dare spazio, a noi poterci convertire al bene, non avere paura del bene che l'altro fa. Gesù lo dice ai discepoli, vi ricordate? Chi non è contro di noi è per noi, quindi non preoccupiamoci del bene, perché dove uno compie il bene e ama, sempre lì c'è il Signore, c'è la sua presenza. E Gesù è l'unico testo nei Vangeli in cui Gesù fa un cambiamento, no? Da una chiusura all'apertura totale, anzi ci presenta la donna come esempio di fede, una donna pagana, donna grande e la tua fede avvenga per te come desideri. Chiediamo al Signore il dono di rafforzare la nostra fede, a volte debole, fede che a volte si scoraggia, che mette in dubbio, ma vorremmo davvero fidarci del Signore. Nello stesso tempo chiedere al Signore quell'apertura per riconoscere la sua presenza nel cuore dei fratelli e delle sorelle che ci mette accanto, che siano della comunità o che siano lontani, però se c'è il bene va promosso, il bene va accolto, perché lì c'è Dio. Con questi sentimenti vogliamo continuare la celebrazione chiedendo al Signore il dono del suo Spirito, che davvero ci rinnovi, ci apra e ci faccia partecipare della sua vita giorno per giorno, stando attenti al suo passaggio nel nostro quotidiano dove Lui ci parla e si manifesta a noi.

0: rinnoviamo la nostra fede nel Signore che ci ama, che ci vuole bene. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore con la stessa fiducia della donna cananea, nella certezza che Egli attende che con perseveranza e umiltà gli presentiamo le nostre necessità e i nostri bisogni.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamata alla conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna con amore e senza pregiudizi. Preghiamo. Fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamata alla conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna con amore e senza pregiudizi.

0: del Signore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per la nostra comunità. Superate le barriere dell'egoismo. Coltivi una fede audace che sappia riconoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che sempre esaudisci le preghiere della tua Chiesa, dona della fede umile e tenace della Cananea, perché possa ricevere i doni della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.

Thank you.

0: brigate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio vi ha gradito a Dio Padre Onnipotente. Di questo sacrificio, allora e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.
1: Santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, il Signore è la

veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, si rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola nostro patrono e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è santo, tu è santo, è la gloria dei cieli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, che è stato un uomo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, che è stato un uomo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, che è stato un uomo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

Sí.

Ja, dafür.

fondo alla chiesa trovate il fogliettino col programma della settimana. Questa settimana, anche il martedì e giovedì, celebreremo la messa, non qui ma nella chiesa nuova Vergine di Nazareth, la chiesa che è vicino al Camposanto, mentre gli altri giorni la celebriamo qua, mercoledì e venerdì. L'altra settimana ancora, tutte le celebrazioni saranno celebrate qui in parrocchia, in preparazione alla festa di Sant'Agostino. Ormai siamo prossimi, quindi ho messo fuori il programma, abbiamo il regalo che viene a presiedere l'Eucaristia il nostro arcivescovo, non era in giro per l'Italia come essendo segretario della CEI, quest'anno era a Cagliari, quindi ha detto quest'anno ci fa il regalo di venire, quindi lui volentieri viene a presiedere l'Eucaristia il giorno 28, che è un venerdì. Lo prepareremo con un grido di preghiera, di preparazione, così affidando a Sant'Agostino, che davvero è molto vicino a noi, amato dalla comunità di Muravera. Quindi, come sempre, in fondo ho messo la scatoletta della solidarietà. Vi devo dire che sto ringraziando il Signore perché quest'anno non c'è comitato, non perché non c'è comitato, ringrazio. Ringrazio perché sto vedendo tanta amore a Sant'Agostino da parte di tante persone che in un modo o nell'altro si stanno rendendo presente per far bella la festa di Sant'Agostino, no? Quindi grazie, perché questa devozione, questo amore a questo santo mi sta facendo bene anche a me, toccando con mano come persone che non avevo mai avuto contatto, sono rese presenti e stanno muovendo quello che l'altro, invitando l'uno e l'altro per far festa insieme. In fondo alla chiesa, sempre dietro dove sono i libri, dietro la porta, c'è anche l'ultimo numero della Voce del Sarrabus, che raccoglie un po' le notizie, i progetti dei diversi paesi del Sarrabus e del Gerrei. È un giornale che tutti i mesi la parrocchia prepara, forma, raccogliendo notizie, avendo contatti con vari comuni e realtà anche parrocchiali. Così lo mettiamo insieme, perché diventa anche questa occasione per fare chiesa insieme, per annunciare Gesù. È gratis, lo potete prendere, per chi non è di Muravera, non lo sa, lo può prendere, lo può donare. Noi viviamo di provvidenza, no? Ciò che il Signore manda per mantenere la radio e il giornale, quindi ci dà l'occasione di poter annunciare Gesù anche in questo modo. Abbiamo preparato una paginetta su Sant'Agostino che può aiutarci così a prepararci alla festa. Davvero è un uomo che è molto vicino a noi, molto umano, non ha paura Sant'Agostino di dire anche la sua conversione, quindi ci avvicina molto a Gesù, perché uno leggendo Sant'Agostino si identifica, c'è molto di noi, quindi non è un santo perché è nato santo ma è diventato santo. E questo ci incoraggia nel nostro cammino verso il Signore. Ora ci mettiamo in piedi per invocare insieme la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie e sulla settimana che incominciamo insieme. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.

quando qualcuno ti dice nulla cambierà, lo sai.

Thank you.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Buenos Aires. Il pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.

Oh, and I'm not. It's what you.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Continuiamo anche oggi alla preghiera della Chiesa, per ringraziare e lodare il Signore, per la Vergine Maria, per la sua assunzione al cielo, azione che per noi anche festa di speranza e di consolazione, perché ci dice che anche noi siamo chiamati a partecipare della vita di Dio. Vogliamo anche pregare insieme, come il Papa ci sta invitando a fare, per la pace nel mondo, soprattutto nei paesi, nei popoli dove c'è la guerra, perché ci sia pace, sia serenità e riconciliazione. Veniamo anche a presentare al Signore le nostre famiglie, in particolare le persone ammalate che vivono la sofferenza nel corpo, molte volte nello spirito, perché Gesù sia forza e consolazione. Perché la nostra preghiera in questa domenica sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze.

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore straordinario e misericordioso con noi.

ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Dio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, solo il Signore, solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen.

0: Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano. Infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere i suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza. Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio. Grazie a Dio. Popoli tutti, lodate il Signore.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.

che tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Siamo grazie a Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.

E chiediamo al Signore dono del suo spirito perché illumini la nostra mente, apre il nostro cuore per accogliere questa parola che il Signore oggi ci dona, ci aiuta a rinnovare la nostra fede, ad essere veramente discepoli e discepoli del Maestro. Ecco, una verità che mi pare attraversa le tre letture è questa, che Dio ama tutti. Ieri abbiamo celebrato la festa dell'Assunzione della Vergine Maria al Cielo e ci indica il Signore, agendo su Maria, il nostro dover essere, quello a cui noi siamo chiamati, partecipare in pienezza della vita di Dio, pur fragili e deboli. E questo progetto Dio lo ha per tutti, non è una cosa esclusiva di noi cattolici, ma è per tutti i popoli. E Dio desidera proprio questo per tutti, per quelli che partecipano e per quelli che non partecipano. E le letture di oggi ci parlano proprio di questo, no? Isaia, che ha vissuto 700 anni prima di Gesù, parla che gli stranieri, che rispettano il Signore, che amano il Signore, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. È una roba, una rivoluzione. Isaia che parla al popolo di Israele, il popolo eletto, il popolo dell'alleanza, e annuncia che gli stranieri, che i pagani, Dio li accoglie e li fa partecipare della sua gioia, nella sua casa. Incredibile, no? È qualcosa di rivoluzionario. Gesù questo lo conferma, lo realizza in pienezza. E anche oggi il Signore, attraverso le sue parole, i suoi gesti, indica ai discepoli, ma anche a noi, come essere i suoi discepoli, no? Oggi il Vangelo di Matteo, in continuazione col testo che abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, ci parla di questo incontro che Gesù vive con una donna cananea, no? Gesù ha moltiplicato i pani, ha affamato 5.000 uomini, più le donne e i bambini, poi si è manifestato sul lago di Genesaret durante la tempesta ai discepoli, mostrando che lui è il Signore anche del tempo, dei venti, e quando lui è in barca c'è la bonaccia, c'è la pace. Ecco, dopo questi fatti Gesù va verso la zona pagana, quindi lascia la Galilea e va verso Tiro e Sidone, l'attuale Libano, per capirci, che è una zona che non era del popolo di Israele, quindi abitata da gente che non era dell'alleanza, però in quel terreno, in quella zona, vivevano degli israeliti esiliati che avevano lasciato la terra di Israele e vivevano lì. Quindi Gesù va a visitare, a predicare, a portare la buona notizia anche a questi fratelli. I cananei erano proprio pagani, erano nemici degli israeliti, del popolo di Israele, e non erano considerati della benedizione di Dio, non erano considerati che vivessero l'alleanza col Signore, e una terminologia che loro usavano per disprezzarli, li chiamavano cani, per capire quello che dice Gesù poi, no? Quindi è un termine dispregiativo che i giudei avevano nei confronti dei pagani, soprattutto della zona di Cana. Questo lo dico perché se no è difficile capire Gesù cosa dice, cosa sta esprimendo, no? E se volete io rivisito il testo biblico molto semplicemente, però vogliamo entrarci dentro, entrare nel cuore della Cananea, entrare nel cuore di Gesù, entrare nel cuore dei discepoli, perché sono questi personaggi di questa scena che Matteo ci propone. E se notate nel testo biblico, non so se siete riusciti a seguirlo, riprendetelo poi a casa, no? Il Vangelo di Matteo capitolo 15, e rileggetelo, no? Rileggetelo perché c'è uno svilupparsi dell'atteggiamento di Gesù e uno della cananea. Sono due cose diverse che si incontrano. E in questo incontro il Signore ci dice qualcosa di importante, attraverso la cananea e attraverso Gesù. E
Ecco, mentre Gesù si ritirò per la zona del Tiro e Sidone, una donna cananea, una pagana, che veniva da quella regione, si mise a gridare, non a parlare, si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. È una cananea, quindi è una pagana, è una che non vive l'alleanza, eppure si rivolge a Gesù, a questo giovane di Nazaret, e lo chiama figlio di Davide, perché lei sa, anche se non pratica, non è parte del gruppo, del popolo dell'alleanza, che da Davide sarebbe venuto il Messia. Già sta facendo un'affermazione importante, questa pagana riconosce che quel giovane di Nazaret è il Messia, è il profeta, e ricorre a lui, forse dall'ultima spiaggia, come si dice, no? Per salvare sua figlia. E lo fa gridando: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata dal demonio. Guardate l'atteggiamento di Gesù. Ma Gesù, egli non le rivolse neppure una parola. Strano, no? Ha moltiplicato i pani, ha provato compassione per la gente affamata, Gesù, e davanti a questa donna cananea che le grida un bisogno, che lo supplica, non le rivolse neppure una parola. Gira le spalle. Un atteggiamento strano, no? Come viene descritto da Matteo. Matteo non ha paura di descrivere questo, perché Gesù si sta manifestando. Gesù sta insegnando, attenti, eh? Allora i discepoli, qua entrano in gioco i discepoli, che per risolvere la situazione a volte intervengono a proposito e a sproposito. Intervengono, vedono questa donna cananea che grida, e si avvicinarono e lo implorarono. Non per dirgli aiutala, ha bisogno. No, non è questo l'intervento dei discepoli. Esaudiscila, Signore, perché si viene dietro gridando. È uno scandalo. Sta disturbando, abbiamo vergogna. Atteggiamento dei discepoli è proprio preoccupati di se stessi, preoccupati di cosa dirà la gente. Questa donna sta gridando, sta facendo scandali. I discepoli non sono preoccupati del bisogno della donna, sono preoccupati di se stessi. Esaudiscila perché ci viene dietro gridando. E Gesù parla ai discepoli, non alla donna, e risponde: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù sta parlando, no? Mi sono stato mandato dal Padre mio per il popolo di Israele. Qui in questa zona pagana c'è il resto di Israele, mi sono venuto per loro, non certo per i pagani. La donna interviene di nuovo. Pensate, ha ascoltato Gesù che ha commentato così con i discepoli. Guardate cosa fa la donna. Prima ha gridato, la donna si avvicinò, quindi non più lontano, davanti a Gesù, si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Il termine Signore è il termine che si usa per parlare di Dio nel Vangelo. Signore, aiuta. Prima l'ho chiamato figlio di Davide, gridando, ora si avvicina, prostra, in segno di umiltà, di riconoscere la sua grandezza. Signore, aiuta. E qui Gesù rivolge la parola alla donna. Prima ha parlato con i discepoli. Pian pianino Gesù sta cambiando atteggiamento, notate, no? Prima non l'ha guardata, poi ha parlato ai discepoli, ora parla alla donna e le dice: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Una risposta un po' offensiva, trattando la donna da cane. Non è bene prendere la buona notizia, l'annuncio della salvezza dal popolo di Israele e darlo ai pagani, ai cagnolini. Guardate l'atteggiamento della donna. La donna non si è mica scoraggiata. Poteva sentirsi umiliata, ferita. Lei riconosce che non ha la dignità, che non lo merita, che non è del popolo della salvezza. Risponde a Gesù,
che li fa, tiene fame, faccia a faccia, eh? È vero, signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Incredibile, eh? Donna tenace, mamma che ci tiene alla figlia, mamma che supplica non per sé, sta chiedendo per la figlia, sta perdendo la faccia, la dignità davanti agli apostoli, alla gente e a Gesù. Risposta di Gesù. Donna, donna, è la stessa parola che Gesù usa sulla croce quando parla di sua madre. Donna, ecco tuo figlio. Senti, guarda il cambiamento. Prima non le dà la faccia, si volta le spalle, ora Gesù la guarda e le dice: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Quella mamma, quella fede di quella donna pagana ha squarciato il cuore di Gesù, lo ha convertito. E parliamo di conversione, di un cambiamento. Prima Gesù dalle spalle la considera emarginata del popolo pagano, ora Gesù la elogia. La fede della donna ha fatto cambiare il cuore a Gesù. La salvezza non è solo per il popolo di Israele, è per tutti. E questa donna cananea ha aperto questo spiraglio nel cuore di Gesù e manifesta che lui è venuto per tutti. E questa donna pagana Gesù la presenta come esempio di fede, quindi a noi ci insegna che bisogna chiedere con insistenza, anche quando Dio sta zitto, anche quando Dio non risponde. A volte noi ci scoraggiamo, sto pregando, sto supplicando, sto chiedendo, ma Dio dove sei? Continua a pregare, continua a aver fede, perché la fede apre il cuore di Dio. Dio si commuove, Dio non rende indifferente, perché Dio è amore e vuole il bene di tutti i suoi figli e di tutte le sue figlie, chiunque esse siano. Questa donna era cananea, era pagana, era una peccatrice, una emarginata, eppure la sua tenacia, la sua fede nel Signore ha toccato il cuore di Gesù e ottiene ciò che ha chiesto. Con umiltà, con fragilità. E Gesù ci insegna una cosa importante, che è possibile cambiare atteggiamento. E la cosa importante non è giudicare le persone per ciò che appaiono o ciò che noi sappiamo. Gesù sapeva che era una cananea, quindi che era una di un altro popolo, che non era dell'alleanza. E Gesù ci invita invece a guardare il cuore, perché il bene c'è in ogni cuore, di ogni uomo e di ogni donna, anche se non partecipano alla messa. Noi a volte li escludiamo, però non viene mai a messa, che cosa vuoi da me? Non è così. Gesù ci invita alla conversione, a stare attenti, perché Dio ci visita giorno per giorno e se non sto attento passa oltre. Prende il largo e perdo l'opportunità di riconoscerlo, di incontrarlo. Dio si è presentato lì. Chi ha convertito Gesù non è il Padre Eterno, Non sono neanche i discepoli. Una cananea, una pagana, ha aperto il cuore misericordioso di Gesù. È un invito che il Signore ci fa anche a noi. Si può cambiare, si può convertire in qualsiasi momento. L'importante è stare attenti, occhi attenti, cuore aperto per ringraziare Dio per il bene che c'è intorno a noi, che colgo intorno a noi. Il bene bisogna sempre promuoverlo, perché dove c'è il bene, dove c'è l'amore, lì c'è Dio. Vi ricordate quando i discepoli erano intervenuti per uno che guariva nel nome di Gesù? No? Però non era del gruppo di Gesù. E Gesù gli ha detto: se non è contro di noi, è per noi. Non fermatelo, lasciatelo annunciare, che se parla dell'amore del Signore, viene da Dio. Anche se non è parte dei nostri, del nostro gruppo, della nostra chiesa, è il bene che viene promosso. Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri. Ringraziamo il Signore per questa parola, perché il bene e la salvezza, Dio la desidera per tutti.
vorremmo anche noi avere il cuore di Dio, l'amore di Dio, lo sguardo di Dio, la tenerezza di Dio verso i fratelli e le sorelle. Chiediamo il dono della conversione, dell'apertura, della sensibilità al bene per promuoverlo. Nello stesso tempo chiediamo che rafforzi la nostra fede,

0: Siamo ora in piedi, vogliamo rinnovare la nostra fede come la cananea davanti a Gesù, il Maestro. Sappiamo che Lui può tutto. Lo facciamo rinnovando la nostra fede, la nostra fiducia nel Signore che ascolta le nostre preghiere, che agisce nel cuore dei fratelli e delle sorelle. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza. Discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, che è la destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore con la stessa fiducia della donna cananea, nella certezza che Egli attende, che con perseveranza e umiltà gli presentiamo le nostre necessità e i nostri bisogni.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamare alla conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna con amore e senza pregiudizi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti, lavorino instancabilmente per la pace, la giustizia e l'integrazione, riconoscendo in ogni essere umano un fratello. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti soffrono, possano trovare nella comunità cristiana sostegno e consolazione, e non perdano mai la speranza nella misericordia del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, superate le barriere dell'egoismo, coltivi una fede audace che sappia riconoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che sempre esaudisci le preghiere della tua Chiesa, dona della fede umile e tenace della cananea, che possa ricevere i doni della tua grazia, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto 73.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza. Perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i piedi, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Nicola, nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo
0: cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, partecipare alla tua mente, visto intanto una parola e io sarò.

0: dalla Chiesa trovate un bogliettino col programma della settimana. Se notate, questa settimana il martedì e giovedì celebreremo in questa chiesa, il mercoledì e venerdì chiesa parrocchiale. La prossima settimana ancora, quindi dal 24 in avanti, tutta la settimana celebreremo in parrocchia, perché prepareremo col triduo la festa di Sant'Agostino, che sarà il venerdì 28. Ci stiamo preparando insieme per questo momento celebrativo, un santo amato qui a Muravera. Non essendoci il comitato, vi ho messo in fondo la scatolina della solidarietà, la chiamo io. Quindi chi vuole ci aiuta per preparare la festa. Intanto ringrazio, perché non essendoci comitato, come facciamo? Quindi il comitato sono io e qua mi stanno aiutando. Il comitato allargato. Però è bello, cioè ho gioito quest'anno nel vedere tante persone che non appaiono, però che si stanno muovendo per preparare la festa, quindi pensando alla processione, pensando al trigo, momenti di preghiera, e ringrazio per questo, no? Perché è un santo amato qui a Muravera, quindi un santo molto vicino a noi, proprio che con la sua umanità. Agostino non ha paura di raccontare la sua storia e le sue fragilità, mettendo in risalto quanto Dio lo ha amato e quanto Dio è grande. Vogliamo davvero prepararci insieme a questa festa. In fondo trovate anche su una sedia l'ultimo numero del giornale che ogni mese la parrocchia prepara, raccogliendo le notizie dei paesi del Tarabus e del Gerreni. Un modo anche questo per fare famiglia insieme, un modo per vivere il Vangelo. Quindi attraverso il giornale, attraverso la radio parrocchiale, stiamo desiderando raggiungere le famiglie. Noi sappiamo, lo potete prendere, che non è di Muravera, cioè là in fondo è gratis. Prendi uno o due, lo dai ai vicini per farlo conoscere. Noi viviamo di provvidenza, siamo pieni di debiti fin qui, però il Signore provvede con la radio e col giornale, no? Quindi lo offriamo al Signore anche questo. In questo numero c'è una pagina che abbiamo preparato, una riflessione sulla figura di Sant'Agostino, alcune virtù che lui ha vissuto, che noi vorremmo che lui, attraverso la sua intercessione, il Signore ci conceda. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore per noi, per le nostre famiglie, per questa settimana che ci dà da vivere. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ti hai fatti partecipi della vita del Cristo, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica e buona settimana.
1: Grazie a te, Padre.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti.

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Amici radioascoltatori, siete pronti a vivere una nuova entusiasmante ma anche inutile puntata? Sì, siete pronti? Lo volete voi? Finché divertimento non ci separi, ma che ci separa? Cioè, noi abbiamo questo programma che è completamente inutile, incondizionatamente, tempo zero, sciocchi la capanna. Ben trovati! Ho fatto quel minimo di pausa non perché sono bravo, ma soltanto perché dovevo finire di dare un tiro. C'è un tiro perché, guarda, e lo so che non si deve fare, però la finestra aperta, guarda, vedi, c'ho questa qua, lo svapo. Vabbè, ho fatto così, abbiate pazienza. E questa è la bellezza di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, dove anche lo sciocco principale, cioè Simone Papini, fa lo sciocco. E quindi è giusto così. Amici miei, come procede la vostra estate? Intanto un saluto veramente di cuore a tutti gli studenti delle superiori con l'esame di maturità che sono impegnati, ormai l'ho scritto, ve lo siete veramente lasciati alle spalle nella capanna internazionale, anche noi stiamo sostenendo gli esami perché ci fa piacere, insomma, emulare in tutto e per tutto la realtà. Ma voi amici studenti, a voi veramente un abbraccio grande come il mondo, perché per voi inizia la vita, insomma, no, da adulti, ecco. Quindi tanti auguri, perché durante i prossimi giorni sarà anche il momento degli orali. Ve li ricordate gli orali quando andavi con la cartucciera che dice che mi chiederà che farà? Ve li ricordate? Mamma mia, veramente, ci teniamo compagnia, facciamo un po' gli sciocchini. Scusate, mi stavo facendo gli affari miei nel frattempo perché mi squillava il telefono. Non iniziamo proprio benissimo, meno male che l'ho messo con vibrazione, perché sennò veramente, ma si può iniziare un programma in questa maniera, questo Tempo Zero Sciocchi? Allora, c'è da salutare tutte le nuove antenne in syndication, rigorosamente in onda in diretta, anche in questa settimana, non dico dal al, perché sennò la Consuelo comincia a dire che basta, però se io decidessi di dirlo, la Consuelo che mi direbbe? Niente, per la fine comando io, quindi posso dire dal 22 al 28 settembre, vedi che volevo fare lo scemo, dal 22 al 28 giugno 2026. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, l'inutilità di questo programma sta per iniziare davanti ai vostri occhi. Ma non siete emozionati di ascoltare un programma inutile? Ma non siete inutilmente entusiasti di questo programma? Un po' come me, effettivamente. E allora iniziamo con la nostra musica, Summer Competition, Summer Live Compilation, anche con i nostri DJ,

0: Forse in un futuro l'ex pensatore, ex guru, potrebbe tornare come amministratore. Spero di no. Spero di no. Scusa, però
1: cambierà vestito.
0: Sì, cambierà vestito come lo fa vestire.
1: Non nel
0: in
1: senso
0: modo.
1: Che si metterà di una mini donna.
0: No,
1: certo,
0: però
1: cambierà modo di essere.
0: Ma come fa a cambiare modo di essere a 74 anni? Scusi, abbia pazienza.
1: Modo
0: ormai è così. Cosa deve fare?
1: Di vivere.
0: Ma non può cambiare modo di vivere, a meno che non sia lei a insegnarle un nuovo modo di vivere. Ma siccome lei già non sa vivere, non penso che possa insegnare nulla al pensatore, all'ex pensatore, già.

0: La nostra matrona si è fissata che potrebbe essere lei il nuovo guru, e questa cosa già mi spaventa, ma potrebbe provare a insegnare a vivere lei all'ex pensatore. Allora, matrona, mi sembra che lei stia volando un po' troppo alta, fondamentalmente cosa le insegna? Ha 74 anni, abbia pazienza, come fa a farglielo cambiare?
1: Non è facile. Vivere.
0: Sì.
1: In maniera
0: come? Più brillante privata. Eventualmente
1: modo magari. Di vivere il gruppo
0: deve vivere.
1: Vedrete
0: il gruppo
1: che ci sarà una svolta.
0: Ma che svolta di cosa? Che si sveglia la mattina, c'ha da fare con le cosce farlocche e poi finge di andare all'università, finisce la giornata, scrive sempre gli stessi messaggi. Scusi, io non lo so.
1: Guarda,
0: non mi interessa.
1: Domani inizierò a fargli fare qualche corso.
0: Ah, il corso fatto da lei, vabbè, visto che anche lei tra le finzioni e la realtà dei corsi ne fa talmente tanti, provateci.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

non qual sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Siamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
2: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
1: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
2: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
1: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
3: Malati, malati, con me tu sei.
4: Tempo zero, Summer Music Machine.

0: Secondo la Vera Moremu, il nostro ex pensatore potrebbe partecipare a dei corsi tenuti dalla nostra matrona per provare a farlo cambiare a livello anche psicologico e comportamentale. Secondo me a 74 anni è un po' difficile, però vabbè, quindi come
1: diciamo
0: si fa?
1: Per per fare che? Un po' come si
0: sta al mondo, diciamo, visto che non lo sa.
1: Vero e proprio gruppo.
0: Perché
1: comunque
0: non lo sa. Ci siamo accorti,
1: ma
0: soprattutto io mi sono accorto che non lo sa manco lei come si sta al mondo, ha capito, matrona? E secondo me la cosa tragica è proprio questa, non può insegnare lei.

Come fa? Com'è? Com'è? Sì, sì, sì, sì. Bombo Club. Questa è Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Benvenuti nel mondo dei cartoni animati. Sembrano gli Aqua, ma non sono gli Aqua. È Billy Clyde dagli States, naturalizzato giamaicano. Lui, signori miei, mentre lei è la matrona e ha deciso di far partecipare al nostro pensatore, ex guru, ex tutto, a dei corsi immaginari. Ma lei, matrona, già c'ha problemi lei, non penso che possa insegnare. 3 anni che non lo

0: i
1: effettivamente
0: gruppi. due scatole
1: lui non ne ha mai avuto questo fatto, certo, in assoluto, certo. Anche se comunque è all'interno di Writer Group, ma sì, non partecipa.
0: Quindi giustifichiamo una persona anziana anche con qualche rallentamento comportamentale.
1: Quindi, vabbè, se vuole proviamoci. Partecipare a questo, vabbè, gruppo, lo, sì, devo un po' svessare,
0: lo svessare, va bene, d'accordo, ma ci provi.
1: Poi ci saranno delle altre entrate,
0: però con calma,
1: nulla, però più avanti,
0: sì,
1: ci
0: più avanti. Vabbè, intanto già sarebbe un successo riuscire un po' a svessare, come dice lei, il nostro ex pensatore, ex guru, perché è veramente un tedio. Ecco, da guru a tedio.

0: sauna, sauna, calda, calda.
1: Finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Avevamo creduto in lui, ci avevamo sperato. Io per primo lo avevo inneggiato a guru, a pensatore. In realtà però nel corso degli anni si è rivelato il nulla, il vuoto siderale. Sempre le stesse parole, cose farlocche, università, palestra. Questi sono i suoi discorsi. E finalmente ce l'ho fatta. Lui non è più il guru, non è più nulla. Lui è il nulla siderale. E è esclusivamente il tediatore. Tediatore?
2: Registrazione.
1: Sì, ancora questo chat GPT.
3: Ragazzi,
1: andiamo.
3: Buongiorno,
1: sì, buongiorno anche a lei.
3: Buon pomeriggio,
1: sì,
3: a tutti.
1: Buon pomeriggio. Come va?
3: Io.
1: Bene. La sento un po' mesto,
3: sono
1: eh?
3: In procinto.
1: Sì, di fare che? Di fare le cose farlocche. Stranamente, visto che non lo dice mai che fa le cose farlocche. Guardi, ex pensatore, ex guru, a me già mi ha fatto calare lo share, basta, ne parliamo tra poco.

0: mamma mia quanto mi piace questo pezzo musicale, mamma mia quanto è brava sta ragazza, Angie, amici 2026, amici miei. Ma secondo voi un bravo speaker lo dice che gli piace un pezzo musicale più di altri? Secondo voi? Vabbè, quelli bravi però. Vabbè, ma chi se ne frega, ma io mica sono bravo e allora lo posso dire, che bello sto pezzo. Allora, pensatore, prima abbiamo fatto suonare Cocco DJ, adesso così dal cilindro vorrei estrarre anche Etna DJ, che ci sta anche un po' stretto perché voglio dire è grandino Etna, quindi per favore faccia veloce, faccia breve, faccia, perché io sinceramente non ho tutta la puntata da perdere con lei e si tiri un po' su di morale fondamentalmente, dai.
1: Sempre all'asilo.
0: All'asilo, meno ci rimanga.
1: Volevo sì, chiedere cosa? Il permesso
0: sì,
1: alle
0: a
1: due
0: chi? Che basta con queste cose.
1: Amministratrice, il faro e
0: sì, il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta
0: sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che
0: mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza,
1: ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non lo sopporto.
1: Quello che riguarda sì. Il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

Girare la stanza gira, ma girano, a me girano anche le cosiddette. Cioè, a me parlare veramente col pensatore fa venire il nervoso. Ma come mai questo uomo mi tocca così? Io non lo so. Cioè, io non ci riesco veramente a sopportarlo quell'uomo lì. Ma com'è possibile? Io non ce la faccio. Amici radioascoltatori, è il momento di Etna DJ. Un'estate magica, è Summer Competition, Summer Live Compilation. Etna DJ, adesso è il tuo momento.

0: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
1: Giro, giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'alco morirà.
0: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini. Ricordalo.
1: I giochi sono finiti.
0: Se stai offendendo un bambino,
1: la fiaba finirà.
0: Vergognati.
1: E l'arco morirà.
2: Radio La Voce contro la pedofilia.
3: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-72-83-730.

0: Amici radioascoltatori, durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Cosa? Battete le mani prima ancora di sapere quello che è successo. Durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Il nostro tediatore è stato buttato fuori dal gruppo della matrona. Ma dai, ma poverino, ma come si fa? Praticamente è stato buttato fuori dal gruppo della nostra matrona. Succede che lui, come tutta risposta, si crea praticamente testè un gruppo tutto suo. E che cosa succede? Succede che secondo me qualcuno si incazza, capito?
1: Buona serata a tutti.
0: Che c'è? Sì? Che?
1: E buonanotte per dopo.
0: Ma che sta fuori? Ma che vuole
1: questo? Un abbraccio.
0: Ma che vuole? Ma che c'ha cosa? Ma no, ma lasci stare che devo parlare con l'appuntato. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
2: Allora, ho creato questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché se no altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì, quindi
2: entrare in questo gruppo,
0: fare che facciamo?
2: Vi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie,
2: voi.
0: Benvenuto questo anche a lei. Grazie di esistere, tra l'altro.
2: Sì. Le nostre passioni.
0: Ah, coltiviamo le nostre passioni, pensavo che dovevamo coltivare un'altra cosa, conoscendo insomma no, gli ambienti della cabanna. Potevamo coltivare anche magari dell'erba, ma non dell'erba, quella. No, ma che avete capito? Io dicevo. Lasciamo perdere, dai, ne parliamo tra poco. Beh, appuntato, io non è che ci avrei tutta sta voglia, glielo dico De Loreppo, di fare parte di un altro gruppetto, ma se lo devo fare, siccome sono seguito da 8 miliardi di persone, lo farò, che ne so, ci lo so, non lo so, sono un ragazzo del ghetto, sono un ragazzo di strada, non lo so, mi ci lasci pensare, appuntato, poi tra poco ne parliamo.

0: a Fiuggi la canteremo, perché noi parteciperemo al contest della musica IA Generation Tempo Zero in classifica. Tra l'altro con questo pezzo musicale, non solo, ci vuole un reggaeton, ton ton ton ton, la cantiamo, allora, attenzione, c'è il refrain, poi parte il ritornello. Ve l'ho già detto che ci vedremo a Fiuggi dal 24 al 26 e allora di luglio, e allora andiamo, ce la cantiamo e conoscerò anche la nostra Consuelo di persona, ma non è inutile. Basta il reggaeton, ton, ton, ci vuole un reggaeton, ton, ton. Ah, che bello. Sì, conoscerò la nostra Consuelo e mi raccomando, veniteci a trovare, perché c'è, beh, c'è la nostra Consuelo. Tu dici chi se ne frega, sì, effettivamente io non è che ci faccio le corse, però c'è la Consuelo e la conosceremo anche di persona, sarà fantastico.
1: Te lo dico.
0: Che c'è? Che vuole?
1: Essenziale, breve.
0: Sì. Ho capito.
1: Stringato, ma laconico, sì, radiofonico.
0: Sì. Radiofonico, ma io le sto a fare pubblicità, non ha capito, scusi questo. Allora, guardi che io vengo a Fiuggi e le insegno a fare la radio, ha capito? Stia calma, per favore, perché sennò mi agito e non vengo neanche più, poi perde 8 miliardi di persone, ha capito? Stia tranquilla. Allora.
1: Simone, sì? Ricordalo.
0: Io mi ricordo, ma posso evitare di scendere a Fiuggi nel frattempo? Io questa la devo conoscere anche di persona, ma no, ma non c'ho voglia. Nel frattempo c'è quest'altro che c'ha da fare coi gruppi, veramente, datemi pace, eh.
2: Ok, ed è un gruppo, sì? Nel
0: che
2: quale...
0: si fa? Sì, che si fa con un po' di entusiasmo, magari, mentre ce lo spiega. Lo so.
2: Nel quale ognuno di noi può, sì, parlare e condividere le proprie passioni.
0: Ah, che bello, un gruppo veramente interessantissimissimo, proprio qui nel mio cuore, avrebbe detto Barbara D'Urso.

Cavana, ve l'avevo promesso a rientro della nostra piccola pausa. C'è Cavana, c'è il divertimento, ma come avevo promesso, perché io le promesse le mantengo sempre, beh, promessa di Lupetto tra l'altro, ecco. Summer Live Competition, Summer Live Compilation con tutti i nostri DJ per fare casino per tutta l'estate, e quindi è il momento di ballare insieme ad Andrea Bolognese. Lo avevamo annunciato, il nostro terzo DJ in scaletta oggi, ci colleghiamo proprio con lui e allora le teste si muovono.

c'è gente fuori dai cancelli veramente del camping di Tempo Zero che vuole fare la fila veramente per entrare nel gruppo del tediatore. Vedo gente veramente in fila sotto il sole. Allora, tediatore, lasci stare perché ne parliamo la prossima settimana. Secondo me lei con questo gruppo farà un flop di quelli veramente incredibili. Grazie al nostro Andrea Bolognesi, amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Tempo Zero, sciocchi, stupidi, anche inutili. La Capanna torna la prossima settimana in syndication su questa emittente radio televisiva preferita. Continuate a scaricare la nostra applicazione, ci ascoltate, ci trovate in DAB, FM, web, ma anche SAT, ma anche dove vi pare, basta che ci ascoltate. E ascoltate quelli bravi, soprattutto perché Simone Papini è... no, Simone Papini è bravino, quantomeno. Ecco, nel frattempo io andrò a fare due chiacchiere con Consuelo, perché io le prossime settimane non glielo sponsorizzo più, il suo evento, glielo dico, e non scendo neanche a Fiuggi, va bene? Ok, quindi stia tranquilla, serena, scialla, ecco, tranquilla, e io vengo giù, le insegno un po' come si fa questo mestiere, va bene? Così vedevo un po' di fare qualcosa. Amici, radioascoltatori, grazie veramente di cuore, noi ci sentiamo ovviamente tra 7 giorni.

0: Sono le 13 e 26 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quiero saber que soy para ti.

0: mezzo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Sono le 13 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 13 e 35 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. Classifica che riguarda la settimana di Ferragosto, caliente, veramente devo dire un'estate 2026 come non si era mai sentito prima, e bollente anche la nostra classifica, per cui inizierei subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove abbiamo New Entry, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, un nuovo disco che unisce rap, country e folk americano. Se ascoltiamo il brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare nelle scorse settimane dal titolo Ipiaio.

0: E stabile in nona posizione ritroviamo Dito nella piaga, da Miss Italia Tropicana Hotline.
1: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: fuori. Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 10 al 16 agosto 2026. Due posizioni in più per Arisa in ottava posizione. Da Fotomosse ci ascoltiamo il brano Amore Universale.

e proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 7, dove ritroviamo Blanco. L'album si titola Ma e il brano che andiamo ad ascoltare si intitola 27 luglio dopo.

sale dall'ottava alla sesta posizione Samurai J, dall'album Amatore, questo nuovo talento della scena napoletana, giovanissimo del 1998, ci presenta alla sua...

E alla posizione numero 4 troviamo Francesca Michelin, che guadagna una posizione rispetto alla settimana scorsa. Anche per lei nuovo lavoro discografico dal titolo Magia Bianca, del momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci delle tre posizioni più importanti, dove iniziamo con la posizione numero 3, dove perde la seconda posizione Madame. Anche per lei nuovo album dal titolo Disincanto, e per la prima volta ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Non mi tradire.

e chi scavalca Madame è Biagio Antonacci in seconda posizione, anche per lui nuovo album dal titolo Mustang, brano che andiamo ad ascoltare si intitola You and Me.

0: consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Nono posto per Dito nella Piaga con l'album Miss Italia. Ottava posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quarta posizione per Francesca Michierin con Magia Bianca. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Secondo posto per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione ritroviamo Ultimo, Il giorno che aspettavo. E da questo album abbiamo il piacere di ascoltare il nuovo singolo, Cuore di plastica.
1: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica, e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così per la quinta settimana di fila il cantautore Ultimo, settimo album in studio tra l'altro per lui, ricordiamo Ultimo è il pseudonimo di Niccolò Moriconi, l'album che è al primo posto è Il giorno che aspettavo. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96-800 MHz, ma soprattutto con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e naturalmente buona estate, buon Ferragosto 2026 a tutti voi e altrettanto grande saluto da parte del nostro Michele che si aggiunge ai miei saluti per augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
0: Sono le 14 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Italia!
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

non così è il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.
5: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai miei errori. Sono strano, lo ammetto, e con

0: non c'è domani. Per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore. Come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Radio La Voce.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché.
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra.

0: sarà.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siamo musica, il brano in onda ora su Radio La Voce di Riz Cantastorie.

Ci colleghiamo in diretta con la nuova chiesa succursale di Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

0: glorifichiamo il tuo nome, tanto per te, per me, grande la tua santità.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Torniamo alla preghiera, alla lode della Chiesa, per ringraziare il Signore per il dono della Vergine Maria, anche per il mistero di amore che abbiamo celebrato ieri, la festa dell'Assunzione della Vergine al Cielo in corpo e anima. È la nostra festa perché ci mostra che anche noi siamo chiamati a partecipare della vita del Cielo. Dobbiamo continuare a chiedere insieme al Papa e a tutti i cristiani nel mondo il dono della pace per l'umanità, soprattutto per i popoli che sono in guerra, tanta sofferenza causata dall'odio e dalla violenza. Presentiamo al Signore anche i nostri ammalati, gli anziani, coloro che da casa ci stanno accompagnando anche attraverso la radio parrocchiale per vivere insieme questo momento di preghiera e di lode. Chiediamo perdono delle nostre mancanze.

Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il grande amore che ha per noi.

terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

glorifichiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere i suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li comerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Popoli tutti, lodate il Signore.
0: Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Popoli tutti, lodate.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutato è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai volti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio. Grazie.

sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.

hold on to this, please. So. Oggi vogliamo, come sempre facciamo durante le nostre celebrazioni, nell'ascoltare la parola del Signore, metterci alla scuola della parola di Dio per imparare, per mettere a fuoco il nostro impegno, la nostra fede, la nostra vita cristiana personale, ma anche come comunità, come popolo di Dio che cammina verso il Regno. Ieri abbiamo celebrato l'Assunzione della Vergine Maria al Cielo, una festa che non è solo un ricordo, come dicevo anche ieri, del passato, ma è una festa che ci coinvolge, perché Maria è la prima creatura che partecipa in corpo e anima della vita del Cielo, quella vita a cui tutti siamo chiamati a partecipare, quella vita a cui tutti i popoli sono chiamati a partecipare. E la parola del Signore di oggi evidenzia anche questa verità. Non solo il popolo eletto, i scelti, quelli dell'Alleanza, il popolo di Israele, ma tutti i popoli, il Signore vuole che partecipino della sua vita. Poi lui stesso indica, suscita le strade, i cammini, le persone che conducano i popoli a lui. Però questa è una dimensione che come cristiani dobbiamo avere nel cuore, no? Il desiderio che tutti possano conoscere il Signore e fare un'esperienza del suo amore, quell'amore che ci sostiene e ci aiuta giorno per giorno. Vorrei soffermarmi con voi in modo particolare sul Vangelo. Tutte le letture danno spunti di riflessione, ma mi fermo sul Vangelo di Matteo, che ci presenta uno degli incontri che Gesù fa. E anche in questi incontri il Signore sempre ci insegna, con le parole, con i gesti che fa, con questo fatto stesso ci comunica una verità. E Matteo, che sta scrivendo il Vangelo alla comunità cristiana 80 anni dopo la venuta di Gesù, e lo scrive a una comunità che vive in difficoltà all'interno tra di loro, nei loro rapporti tra cristiani, soprattutto è una comunità, quella di Matteo, che ha origine giudeo-cristiane, quindi della tradizione, dell'antica alleanza, quindi molto chiusa anche in se stessa, e le difficoltà che vive la comunità per le persecuzioni che c'erano da parte dell'impero romano, da parte dei farisei e degli scribi. È in questo contesto che Matteo colloca questo fatto. Gesù ha appena moltiplicato i pani, no? Poi ricordate, domenica scorsa si è ritirato in solitudine, poi va verso i discepoli mentre attraversano il mare di Tiberiade in piena tempesta. Gesù calma le acque, calma i venti e si manifesta a loro. Dopo che ha vissuto questa esperienza in cui i discepoli lo riconoscono come il profeta, come il figlio di Dio, arrivati a terra, sbarcano e Gesù si dirige in una zona pagana. Come i farisei si stavano sempre creando difficoltà, va in una zona pagana che sarebbe l'attuale Libano, sulla costa, Tiro e di Sidone, dove in quella regione, pur essendo zona pagana, c'erano dei giudeo-cristiani, no? Dei giudei che vivevano là, quindi del resto di Israele in esilio, diciamo, lontano dalla propria patria. E Gesù va in questa terra e qui fa questo incontro. Io solo sottolineo alcuni versetti del Vangelo di oggi, poi vi dico, prendetelo in mano in questi giorni, capitolo 15 di Matteo, rileggetelo e provate a entrare nel cuore di Gesù, nel cuore dei discepoli e nel cuore di questa donna, che è una mamma, è cananea, e Matteo lo specifica, cioè non è una donna, è cananea, quindi pagana, non è del popolo di Israele, è un popolo nemico di Israele, è un popolo che non viene accolto dal popolo giudaico. E per disprezzo i giudei chiamavano i cananei cani. Per quello Gesù poi parla dei cagnolini, se no non si capisce, no? Quindi era un popolo messo da parte, pagano, non benedetto, emarginato e anche disprezzato e in conflitto con i giudei. Gesù, che da giudeo, vive questa tradizione, vive anche questo conflitto che c'era nel suo popolo, pur essendo Gesù il profeta, uomo Dio,
diciamo, se io non so questo, mi viene difficile capire il testo, cosa Gesù ci sta dicendo. E allora noi vogliamo imparare da Gesù e imparare anche dalla donna cananea. E se notate, io sottolineo alcuni versetti, c'è una, come dire, un crescendo nel rapporto tra Gesù e questa donna, nel confronto, no? Cioè sono dei cambiamenti che avvengono nella donna e anche in Gesù, perché ci aiutano a guardare in noi come io sono con il Signore, come io vivo, no? Ecco, Gesù va in questa zona pagana, figlio di Sidone, e una donna cananea che veniva da questa regione si mise a gridare, non ha parlato, si mette a gridare e grida il suo dolore. Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Una donna, una mamma che si mette a gridare e che pur non essendo del popolo di Israele, riconosce che quel giovane che arriva da Nazareth e che aiuta la gente, guarisce i malati, libera dal male, è l'unica speranza che ha. Ma lei non è del popolo di Israele, eppure gli dà un titolo messianico, figlio di Davide, riconoscendo che Gesù, figlio del falegname, è il profeta. Quindi sta facendo un atto di fede. Quindi lei si sta avvicinando da Gesù, gridando come fosse l'ultima speranza per aiutare la bambina, la figlia. L'atteggiamento di Gesù. Gesù non le rivolse neppure una parola. A me colpisce questa cosa qua, perché Gesù, sceso dalla barca, vi ricordate, vede una moltitudine di gente e prova compassione. Guarisce i malati, moltiplica i pani, Gesù perdona, e davanti a questa donna Gesù ha un atteggiamento come di rifiuto, no? Di disprezzo, direi. Egli non le rivolse neppure una parola. Normalmente poi quando sono le difficoltà i discepoli intervengono, Pietro, gli altri, e intervengono a volte a proposito ma anche a sproposito. Guardate i discepoli non sono preoccupati che la donna ha una figlia con un problema serio, che ha bisogno di essere liberata dal male. I discepoli vanno da Gesù, gli si avvicinarono i discepoli e lo implorarono, esaudiscila Signore, perché ci viene dietro gridando, esaudiscila, non perché ha la figlia malata, perché ci disturba, perché è una vergogna, perché ci sta distraendo, perché chissà cosa dice la gente di te, di noi. Questa donna ci viene dietro gridando, basta Gesù, intervieni, esaudiscila. I discepoli non è che abbiano capito molto il problema, no? Sono preoccupati di se stessi, della loro immagine di sé, cosa dirà la gente, di non essere disturbati da una donna che grida il suo dolore. Incredibile, eh? E sì che Gesù ha parlato di misericordia, ha parlato di amore, i discepoli non hanno proprio capito la lezione, e Gesù parla ai discepoli, quindi non alla donna, e risponde: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Quindi una visione molto ristretta quella di Gesù, no? Sono stato mandato come profeta per il popolo di Israele, e siccome siamo in una zona pagana, per il resto, quelli che sono qua, per gli israeliti, non per i pagani. Siamo, quindi Gesù risponde ai discepoli senza guardare in faccia alla donna. La donna deve aver ascoltato Gesù, la risposta che ha dato, e questa donna che ci tiene alla sua bambina, perché la ama, non interessa niente di perderci la faccia, si avvicinò a Gesù, non più gridando, attenti, non grida, si avvicinò a Gesù e si prostrò davanti a lui dicendo: Signore, aiutami. Usa un termine che nel greco, Signore, Dios, viene usato per Dio. Noi abbiamo pregato Signore pietà, chi rileggia, no? Signore, aiutami. Questa donna sta facendo una professione di fede,
sta riconoscendo che quel giovane, figlio di un falegname, che viene da Nazaret, che figlio di Davide, è Signore, e gli chiede aiuto e si prostra davanti a Gesù, segno di umiltà, segno di bisogno di aiuto. E Gesù a questo punto, terzo momento, si rivolge alla donna. E anche le parole di Gesù sono pesanti, sono un po' dolorose. Provate a mettervi nel ruolo della donna, nei panni della donna, che è inginocchiata davanti a Gesù. E Gesù risponde così. Egli risponde, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Vedete i cani? Non è bene prendere l'annunzio, la salvezza che viene data al resto di Israele e darlo ai cani, ai pagani. È una frase pesante, anche dolorosa. Matteo la racconta, la ricorda, perché Gesù ha un cambiamento di modo di fare. Gesù la sta mettendo alla prova. La donna non si scoraggia. Non solo si è prostrata, guarda in faccia a Gesù e gli dice, vero Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. La donna riconosce che non è benedetta, che non merita attenzione, che però, Signore, aiuta, ho bisogno, anche fosse la briciola, però ho bisogno di te. E l'ultima frase di Gesù è straordinaria, perché Gesù usa un termine che ha usato con sua madre quando era sulla croce, donna, grande è la tua fede. Non la chiama più cagnolino, No. Donna, grande è la tua fede, avvenga per me come desideri. È un insegnamento straordinario questa pagina di Matteo, che lui scrive alla comunità, ma la scrive per noi. Il primo insegnamento credo sia quello della fede della donna, che davanti all'atteggiamento di Gesù, dire di non ascolto, di indifferenza, le insiste, crede che Gesù può aiutarla. Noi a volte ci scoraggiamo, no? Noi facciamo la preghiera, il Signore non mi ha ascoltato, si arrangi, no? Ma non è così. Anche Dio quando ascolta, ci sta ascoltando. Il suo silenzio è un accoglierci, perché Dio ama i suoi figli e le sue figlie. Vuole bene per noi, non resta indifferente. La nostra fede deve essere tenace, persistente, anche perderci la faccia, come ha fatto la donna, riconoscendo la fragilità, ma sento che ho bisogno del Signore. Signore, aiutami, non ho altra uscita, non ho altra persona che può aiutarmi, solo tu. È un atto di fede. Capite che Gesù la presenta come esempio di fede. Ma non è una discepola, non è del popolo di Israele, è una straniera, è una pagana. Gesù ci presenta come esempio di fede una pagana, come ha fatto Isaia nella prima lettura, no? Gli stranieri che credono nel Signore riceveranno l'accoglienza di Dio nel Tempio, le loro offerte saranno ricevute. È una cosa straordinaria che io vorrei con voi chiedere al Signore di illuminarci, di darci lo spirito. In Gesù avviene una conversione, no? Da un atteggiamento di indifferenza e anche se volete di disprezzo e di attenzione solo al popolo di Israele, c'è una conversione all'universalità. Ma non è il Padre Eterno che lo ha fatto cambiare, non sono neanche i discepoli che l'hanno fatto cambiare, è la fede di una donna pagana. Perché Gesù valorizza tutto il bene, da qualsiasi parte arrivi. E questo ci insegna molto, che intanto si può cambiare nelle idee. L'importante è scegliere il bene. Gesù si converte, cambia atteggiamento, accoglie la donna, opera il miracolo. Perché il bene, se viene anche da un pagano, l'importante è scegliere il bene. Gesù si converte, cambia atteggiamento, accoglie la donna, opera il miracolo.
perché il bene, se viene anche da un pagano, anche se viene fatto da una persona che dice di non credere in Dio, ma se uno ama, c'è il Signore nel suo cuore, perché l'amore viene da Dio, perché Dio è amore. Noi lo cantiamo, dov'è carità e amore, dice Dio. E è vero, ma non è credente. Ma cosa ne so io del suo cuore, credente o non credente? Noi guardiamo sempre l'etichetta esterna e giudichiamo sbagliando, ma il cuore di Dio non è così. Noi vogliamo chiedere al Signore, aiutaci a entrare nel suo cuore, a partecipare del suo cuore. Sentendoci amati, amiamo come Lui ci ama. Vogliamo veramente avere un cuore aperto come quello del Signore per essere i suoi cristiani, la sua comunità, che oggi diventa un segno di speranza, di consolazione, che promuove il bene da qualsiasi persona venga. Guardate che sia il bene, che sia l'amore, non l'egoismo, non l'individualismo, ma il fare insieme. Quindi chiediamo al Signore questo dono, questa Eucaristia che ci aiuti a entrare nel suo cuore, a partecipare della sua vita per poterla portare e comunicare ai fratelli.

0: Dobbiamo rinnovare la nostra fede, seguendo anche l'esempio della donna cananea. Signore, aiutami. Signore, io credo in te, anche se non è tutto chiaro, però mi fido di te. No? Ecco, in comunione con la Chiesa vogliamo riaffermare il nostro desiderio di credere nel Signore, il nostro impegno ad essere Suoi discepoli. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione di morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore con la stessa fiducia della donna cananea, nella certezza che Egli attende e con perseveranza e umiltà gli presentiamo le nostre necessità e i nostri bisogni.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamare alla conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna, d'amore e senza pregiudizi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.

0: per i governanti, lavorino instancabilmente per la pace, la giustizia e l'integrazione, riconoscendo in ogni essere umano un fratello. Preghiamo.
1: Accordaci, oh Signore,
0: per quanti soffrono, possano trovare nella comunità cristiana sostegno e consolazione, e non perdano mai la speranza nella misericordia del Signore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore,
0: per la nostra comunità. Superate le barriere dell'egoismo, coltivi una fede audace che sappia riconoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. O Padre, che sempre esaudisci le preghiere della tua Chiesa, donale la fede umile e tenace della Cananea, che possa ricevere i doni della tua grazia, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Santo numero 73 del libretto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allora e gloria del suo nome, e venga tutta la Chiesa. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza. Perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola, nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno.

ai nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non ma di soltanto una parola, io sarò.

0: quando alla Chiesa sono fatte il fogliettino con il programma questa settimana, martedì e giovedì stiamo celebrando in questa Chiesa alle ore 19 e mentre gli altri giorni, mercoledì e venerdì e anche il sabato nella Chiesa parrocchiale, questo per questa settimana. L'altra ancora, dal 24, le celebrazioni saranno in parrocchia perché ci prepareremo insieme alla festa di Sant'Agostino che è il 28 di agosto e cade di venerdì, quindi alcuni giorni prima vivremo alcuni giorni di preghiera, di riflessione, di preparazione per questa festa sentita qui a Muravera. Come quest'anno, come ho detto altre volte, non c'è stato nessun comitato, non so presente nessuno, quindi il comitato siamo io e quanti mi stanno aiutando, quindi allargato. In fondo ho messo una scatoletta per coloro che vogliono collaborare per preparare la festa e ringrazio già perché tante persone nel silenzio si stanno dando da fare muovendo per coinvolgere quella persona, quell'altra, no? Per preparare in modo decoroso e solenne anche la festa di Sant'Agostino. Credo che se ci fosse stato un comitato non ci sarebbe stato un movimento così tanto come quest'anno, di persone, di gruppi, di cose che io non pensavo, no? Sempre li faceva il comitato, li arrangiavano loro, e quest'anno tante persone sono fatte avanti nel silenzio e con semplicità per collaborare insieme. Di questo grazie, perché è un segno che Sant'Agostino è amato dalla comunità di Muravera. Ecco, nell'ultimo numero che trovate della Voce del Sarrabus, che è il giornale che ogni mese come parrocchia prepariamo, unito alla radio parrocchiale, alla, no? Radio La Voce, sono le notizie dei paesi dei dintorni, del Sarrabus e del Guerrei. È gratis, lo prendete, ve lo leggete, c'è anche una pagina di spiritualità sulla persona di Sant'Agostino, è un santo molto vicino a noi che ci può aiutare a rinnovare la nostra fede, la nostra appartenenza alla Chiesa, seguendo i suoi passi che lo portano a Gesù. Agostino non ha paura di dire la sua umanità e la sua fragilità, ma riconosce l'opera che il Signore ha compiuto in lui. Questo ci aiuta anche a noi a prendere coscienza di quanto Dio ci ama. E là in fondo c'è l'ultimo numero, se a qualcuno interessa, e se ne mancano noi cerchiamo degli altri. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie e su questa settimana, perché il Signore la benedica e ci faccia davvero crescere nell'amicizia e nella fraternità. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita del Cristo, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona serata e buona settimana.
1: Canto numero 15.

0: diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: A Radio La Voce, Daft Punk, Jet Loki.

0: accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Rockwave, l'onda del rock. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada, però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista. Matt Berninger, il frontman dei The National, ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album, si intitola Do Better.

Bradley con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sonorità molto anni 80 perimetriche in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata e avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

Rock Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Go Betweens si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Black, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Gnu Hymns e segna ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

0: Travaille.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age, Easy Street, fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age is a Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici

È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Kattis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8 e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi due album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba, LA Morning, è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of the Ghost. Kelsey Lou.

Cut of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Air Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

It'll come when you're broken.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissime irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mezzingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw, era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vicolo d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vicolo d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: tutti gli occhi, prima di dormire io ti sto a guardare.
1: Sono le 23 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo. Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini.

0: offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Everybody get up.

Cazzo che bello, strappassi le uova, profumo come una macchina nuova, mi accorgo che qualcosa è cambiato anche se non sono migliorato. La moto

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena. È la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare. Fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi. Le giornate sempre corte, e io sempre meno giovane. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo, siamo io e te. Siamo io e te.

cerchiamo tutti le stesse cose: l'approvazione, la comprensione, l'accettazione, la serenità. Per ottenere tutto ciò, non tendere sempre la mano verso la bottiglia. Cercaci. Siamo alcolisti anonimi. Se il bere è diventato un problema, cercaci al telefono o sul web. Se vuoi cambiare,

mago dei bastioni di Orione, colpi di fulmine che fanno impazzire le persone, sacchetti della spesa vuoti, trasportati dal vento, cani che abbaiano in tutte le lingue, senza nessuna città.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: solo allegria. Vietata la tristezza, radio la voce. Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio la voce.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà così.